0: lampi o le magiwa e du ma no ma jere sere akaba to de la fitira baba lo mo ho bu se je ilari lampi o le magiwa e o mi ni se be je akaba to de la fitira baba lo mo ho bu se je ilari lampi.
1: Don't fight the feeling.
2: I can't stop
3: feeling.
1: Just turn it up. 96.9 Cool FM.
4: Cool.